adesso te ne fica che il sole, però ci prende, ma sbatte che se la lo sai, bravi.